0: chiamo da Santa Fe.
1: Sono un giovane di Saua, felice.
0: Sono Maria de Ses Torres.
2: Radio Murta, una radio d'aquí feta

0: Hanno conciato la palma.
1: Sono in mila di palma nuova.
2: Sono davanti delle pietre.
3: Radio Murta, una radio d'aquí, feta.